sei al meglio. La Giulia. E tu. E tu. Me trastorna. Me trastorna. Me trastorna.